forse portami domani, tra la la la la tra la la leru, gli disse portami domani il cuore di tua madre

Volevo un'altra prova del suo cieco amore. E gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra-la-la-la-la, tra-la-la-leru. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dei polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra-la-la-la-la, tra-la-la-leru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore.